0: Pip.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
3: Max. Era Max. Più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.